0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:33.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: state con noi, estate con Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Chi vive da star, che muore per caso.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Il passaggio di una veloce perturbazione porta con sé nella giornata di martedì 25 agosto temporali sparsi anche di forte intensità, più frequenti nella notte e in mattinata in estensione dalla costa verso le zone interne, dove potranno verificarsi anche nel pomeriggio, in particolare sul territorio del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. I temporali potranno essere accompagnati da forti colpi di vento e locali grandinate. Sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo, la Sala Operativa Unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di colore giallo su tutta la Toscana per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore con validità da mezzanotte fino alle 18 di martedì. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
4: Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21:15 al Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar.
3: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18:30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
4: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20:15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21:30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk.
3: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casaderci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista del pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
4: Per la rassegna di Comano d'Estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole. Sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
3: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28. Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti, e voi?
3: Per info, Alessandro 320-430-9898.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Facciamo eco.

0: un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
1: Buongiorno, buongiorno, una nuova puntata di Facciamo Eco qui sulle frequenze di Radio Mugello e con me Maria Cristina che vi accompagno in questo racconto particolare di questa puntata, una puntata dedicata ai pannolini dei bambini piccoli. O come mai una puntata di Facciamo Eco dedicata a questo argomento così, diciamo, relativo a poche persone in fondo rispetto a tutti quanti noi? E poi perché un argomento così particolare? La ragione c'è e ve la racconto tra poco, tra qualche minuto.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Il tema dunque di questa puntata riguarda i pannolini lavabili. Ho pensato di portare questa tematica dentro questo nostro tempo insieme perché ritengo che il momento che stiamo attraversando nella nostra vita e nella vita del pianeta, del mondo, della nostra storia qui, è un momento che ci richiede riflessioni su quelle che sono le nostre abitudini e alle cose che diamo per scontate. È forse arrivato il momento, infatti, di rivisitare certi punti di vista che davamo per scontati in quanto apparentemente molto comodi e apparentemente anche come una unica soluzione in fondo, no? Ma questo non è assolutamente vero. Non è assolutamente nel vero, nel senso che noi esseri umani abbiamo prodotto un sacco di soluzioni per le necessità che dobbiamo affrontare nella nostra vita e quella che ci ha fornito, le soluzioni che ci hanno fornito l'industria e il commercio che conosciamo oggi, moderno, fatto di sostanze chimiche, di plastica, di materiali non biodegradabili, sono sicuramente per molti aspetti anche molto comodi, ma dall'altra parte hanno anche dei costi complessivi veramente importanti. E quindi è forse davvero arrivato il momento di considerare di riprendere vecchie informazioni che l'esperienza umana ci ha dato. Con le nuove, come dire, visioni che abbiamo, con l'esperienza che abbiamo acquisito nel tempo più recente e quindi arrivare a trovare delle soluzioni per le nostre esigenze, nuove pur con radici antiche e quindi portando con sé i vantaggi di allora. Per questa ragione, ho pensato che l'esempio dei pannolini, lavabili potrebbe essere davvero uno spunto interessante di riflessione.
1: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti, musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Dunque, pannolini lavabili. Avete figli piccoli? Se sì, avete mai pensato di evitarvi quelle montagne di pannolini usa e getta, sporchi, che dovete poi gettare nell'indifferenziato? Ma come fare? È presto detto, usando pannolini lavabili. E l'estate è certamente il periodo migliore per sperimentarli e ancora possiamo permettercelo, date le temperature, visto che possono asciugarsi in 4-4-8. Una certa amica dell'ambiente, del portafoglio, della salute del sederino dei bambini, andrebbe infatti in questa direzione. I pannolini lavabili, scelti in materiali naturali e traspiranti come cotone, canapa o fibra di bambù, favoriscono una migliore circolazione dell'aria all'interno e riducono la sudorazione, diminuendo così il rischio di irritazioni e dermatiti provocati invece da pannolini usa e getta che trattengono maggiormente calore e umidità. Pensate che questi ultimi aumentano la temperatura locale di circa un grado centigrado e posso confermarlo perché anche nella mia esperienza di mamma, quando mio figlio era piccolo, questi pannolini che ho utilizzato, infatti questi pannolini sintetici, diciamo, hanno generato delle problematiche sulla pelle di mio figlio. A favorire infatti i pannolini lavabili si è spesa da tempo anche l'associazione culturale dei pediatri, secondo cui non solo migliorano il comfort del bambino riducendo gli arrossamenti, ma promuovono anche l'autonomia anticipando il controllo degli sfinteri a cui il piccolo è motivato avvertendo la sensazione di bagnato. Inoltre favoriscono una posizione divaricata delle gambe e quindi un adeguato sviluppo delle anche. Ne esistono di differenti tipologie, quindi ogni genitore è bene che faccia delle prove e scelga quella che più si adatta alle esigenze e alle caratteristiche del bambino. È interessante quindi notare anche questi aspetti che non sono certamente secondari, quali quello dell'invito al bambino a controllare gli sfinteri e al giusto sviluppo delle anche.
5: Gli annunci economici di Radio Mugello.
0: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi, iscritti ENCI, già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-188. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
2: Sono le 10:33 minuti.
5: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
8: al 334-7988-000.
9: Questo disco è stato richiesto a
8: 334-7988-000.
5: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Parlando di pannolini lavabili per bambini, non si può evitare l'aspetto dell'impatto ambientale, naturalmente. Pensate che un pargolo può utilizzare fino a 6.000 pannolini nei primi 3 anni di vita. Sono migliaia di chili di pannolini, ognuno dei quali impiega 500 anni per biodegradarsi. Ripeto, ogni pannolino ci mette 500 anni per biodegradarsi, quindi un tempo enorme e una quantità enorme di pannolini che si devono degradare in 500 anni. I pannolini usa e getta costituiscono da soli il 20% dei rifiuti solidi delle discariche. Nella sola Europa se ne usano 24 miliardi di unità all'anno, cioè è bene avere presente queste dimensioni del problema. E se sottoposti a incenerimento liberano idrocarburi policiclici aromatici, diossina e altri inquinanti pericolosissimi. I pannolini lavabili invece possono essere riutilizzati negli anni e per più figli, abbattendo drasticamente il consumo di risorse e la produzione di rifiuti. Inoltre i pannolini usa e getta richiedono grandi quantità di plastica, cellulosa ed energia per essere prodotti. Quindi dipendono dalla filiera del fossile. Anche in termini di emissioni di CO2 e ciclo di vita del prodotto, i lavabili risultano molto più ecologici. Il loro impatto maggiore è dovuto al consumo di acqua e di energia richiesta durante i lavaggi, ma il consiglio è quello di impostare il programma eco delle lavatrici raggiungendo temperature adeguate tra i 40 e i 60 gradi, minimizzando così i tempi. Non è necessario stirarli e molti modelli si asciugano rapidamente all'aria. E poi c'è anche un risparmio economico. Nonostante l'investimento iniziale possa sembrare elevato, nel lungo periodo i pannolini lavabili risultano assai più economici.
0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Dicevamo dunque del vantaggio economico che corrisponde all'utilizzo dei pannolini lavabili piuttosto che quelli usa e getta. Un kit completo può coprire tutto il periodo necessario, evitando acquisti continui, un kit completo ovviamente dei pannolini lavabili. Inoltre, molti modelli sono regolabili nella taglia e si adattano alla crescita del bambino. Il risparmio quindi è davvero notevole. Tra gli aspetti meno pratici c'è il tempo necessario per il lavaggio e l'organizzazione iniziale. Un suggerimento utile è quello di tenere sempre a portata di mano una sacca impermeabile quando uscite di casa, in modo da potervi riporre i pannolini bagnati e sporchi. La varietà di modelli disponibili oggi permette veramente a ogni famiglia di trovare la soluzione più adatta, anche magari con un compromesso alternando cioè gli usa e getta ai lavabili, in modo comunque da ridurre costi e impatti ambientali il più possibile. Ma ci tengo ad approfondire l'aspetto economico, perché è davvero molto rilevante la differenza tra l'uno e l'altro tipo di pannolino. Quindi mettiamo a confronto i costi. Costi per il pannolino usa e getta. Abbiamo detto che sono circa 6.000 in 3 anni, costano da 0,30 a 0,50 euro ognuno circa, e quindi il costo in 3 anni va da 1.800 a 3.000 euro. I costi extra, salviente monouso e creme per irritazioni, fino a 500 euro. La biodegradabilità poi in 500 anni per il pannolino, quindi veramente un costo enorme dal punto di vista ambientale. Vediamo invece i pannolini lavabili. Un set di 20-25 pannolini, sufficiente per il ciclo di 3 anni, costa tra i 200 e i 500 euro. I costi dei lavaggi acqua, energia e detersivo tra i 150 e i 250 euro nell'arco dei 3 anni, naturalmente. Quindi il costo totale va dai 400 agli 800 euro in 3 anni. E inoltre la biodegradabilità da 2 a 12 mesi a seconda del tipo di smaltimento per i pannolini. I vantaggi sono quindi evidentissimi.
1: Radio Mugello c'è!
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Voglio concludere dunque questa puntata dedicata ai pannolini lavabili come spunto di riflessione su come gestiamo le nostre risorse e su come possiamo trovare soluzioni alternative, facendo anche ricorso a quelle che sono le esperienze del passato per migliorare sia dal punto di vista economico che fattuale, proprio nella praticità, la nostra vita. Voglio portare l'esperienza che ci racconta Simona. Simona, che ha tre figli, tutti cresciuti, accompagnate all'uso del vasino utilizzando lo stesso set di pannolini lavabili, che con il senno di poi non ha dubbi. All'inizio sì, ero titubante, avere a che fare con le feci, doverle smaltire, lavare i pannolini, non sapevo se sarei stata capace di fare tutto bene. Poi mi sono resa conto che era tutto molto più semplice di come me lo stavo immaginando. Basta pochissimo per fare diventare tutto una normale routine quotidiana. Simone ha ben ammortizzato i costi iniziali, visto che ha utilizzato lo stesso set per tutti e tre i figli. Peraltro, dice, i piccoli si sono svezzati dal pannolino piuttosto presto, perché la sensazione di leggero bagnato che resta con il lavabile li ha spinti velocemente verso il vasino. Non parliamo poi del risparmio, non ho mai fatto veramente i conti, ma con tre figli, lo vedo con le mie amiche, credo che avremmo speso, anzi buttato in discarica con tempi lunghissimi per poterlo smaltire, almeno 5.000 euro, una cosa da pazzi, a pensarci bene. Eh sì, è veramente una cosa da pazzi. Noi diamo per scontato tante azioni che facciamo, perché questo è, diciamo, il tran tran che dentro al quale ci troviamo. e non ci fermiamo a ragionare invece su quelle che sono le modalità con cui questo tran tran avviene, e non ci fermiamo neppure a riflettere sul fatto che magari possiamo trovare delle soluzioni alternative. Il tema dei pannolini lavabili è quindi uno spunto per andare a ricercare qualche riflessione in questa direzione. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Sono le 11 e un minuto.
8: Radio Mugello Notizie.
1: È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare le giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu. San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dèi o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla Pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
9: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in Ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
1: Si sono svolti a Scarperia i sorteggi per le eliminatorie per quanto riguarda un posto in piazza per il D8 che si terrà appunto l'8 settembre.
10: novembre. Nella prima eliminatoria, in programma martedì 25 agosto, si affronteranno i Rosa di San Clemente, gli Arancioni di Poggio Savelli, gli Amaranto della Torre e Petrona ed i Rossi di Castel San Barnaba. Nella seconda eliminatoria, in programma mercoledì 26 agosto, si affronteranno i Rosa di San Gavino e Topo, gli Azzurri di Marco Iano, i Bianchi di Santa Croce e Fagna ed i Verdi di Sant'Agata. Nella terza eliminatoria, in programma giovedì 27 agosto, si affronteranno i Blu di Birilli e Crocioni, i Grigi di Cerliano ed i secondi classificati delle prime due eliminatorie. Già sicuri di un posto nella finalissima, i Neri di Ponzalla, vincitori dell'edizione 2025 del Palio del D8.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
12: Dal 4 luglio il risparmio.

0: Ora.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Beer Fest 2026. Ci siamo. Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità: stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
9: Per info Alessandro 320 430 9898.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Mondo Visione. Amici, amiche, buongiorno e buona estate.
12: Buon martedì.
11: Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò in vostra compagnia per questo. Allora, vediamo un po' il calendario. Beh, insomma, adesso non andiamo a vedere se è l'ultimo andiamo a vedere, dai.
12: È l'ultimo martedì.
11: È l'ultimo martedì del mese, l'ultimo martedì del mese di agosto. Il prossimo sarà il primo di settembre. Ebbene.
12: E la matematica non ci inganna.
11: Ce la facevate anche da soli, bastava guardare il calendario. Ma vi promettiamo che parleremo anche di cose più costruttive in questa mattinata. E state con noi, quindi.
13: Più fantasia, più Radio Mugello. Hey!

0: Ieri si è chiusa la prima giornata del campionato di calcio di Serie A. C'erano due partite, 18:30, Bologna-Roma ha vinto, scusate, no, Bologna-Lazio ha vinto la Lazio per 1-0. E invece nella seconda partita la Fiorentina ha perso 4-0 con la Roma. Quindi bene le due squadre romane che per il momento insomma si vincono la prima partita del campionato e sono a punteggio pieno in testa alla classifica. Magari dopo guarderemo un attimino anche la classifica, insomma, che vabbè, la prima giornata lascia un po' il tempo che trova, però sicuramente le squadre più importanti hanno vinto, a parte il Como, hanno vinto tutte quante. Male la Fiorentina,
1: male per la Fiorentina, però sono qua che penso ci sarà una partita Lazio-Roma.
0: Certo, il derby Lazio-Roma e Roma-Lazio, cioè tutte le squadre si incontrano tra di loro, caro Colò. No, adesso, ma per chi non lo sapesse, perché ogni tanto Gabri Colò non segue per niente il calcio, allora ogni tanto lui fa domande che sembrano domande cretine, però per uno che non segue il calcio insomma ci stanno, ecco.
1: Sì, perché so che sono tutte e due squadre, diciamo, romane, no?
0: È il famoso derby.
1: E sono abbastanza in combutta, da che ne so io.
0: No, ma certo, è normale quando c'è il derby, che sia Roma-Lazio, ma sia anche Torino-Juventus, così, questi sono derby che sono Milan-Inter, anche sono la partita dell'anno, ecco, per le squadre appunto che si affrontano. Diciamo male alla Fiorentina, ne parliamo più tardi.
2: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta,
3: scegli solo Radio Mugello. I've got

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Ve l'avevamo promesso, eccola qua la insomma, classifica. Vediamo le squadre che praticamente hanno vinto la prima partita. Stavo guardando, solo un pareggio tra Udinese e Como. Tutte le altre squadre sono state appunto vittorie o sconfitte. Allora, vediamo chi ha vinto, quindi chi ha tre punti sono Roma, Inter, Napoli, Lecce, Milan, Atalanta, Juventus, Cagliari e Lazio. Poi abbiamo, come detto prima, Udinese e Como un punto ciascuno e tutte le altre sono a quota zero. Sì, vabbè, il campionato è appena cominciato, però già, come dicevamo prima, le grandi hanno vinto. E quindi insomma qualcuna con un po' di fatica, qualcun'altra invece con in scioltezza. Fiorentina, io sinceramente non mi sarei mai aspettato che potesse cominciare così male, con un secco e sonoro 4-0 fuori casa con la Roma. Io pensavo che se la sarebbe giocata, invece 4-0 dice tutto, credo.
7: Insomma, 4-0 ci si spiega abbastanza bene, perché un gol ci può essere l'azione, ci può essere il momento, sicuramente anche la bravura, ma 4-0 vuol dire che la Fiorentina bensì abbia fatto un bel lavoro nella squadra per, diciamo, migliorarla, però non c'era nel gioco. Si vedrà nelle prossime partite, ma non era in gioco.
6: Mi sei piaciuto, caro Colò, hai parlato bene, sembravi uno di quelli che se ne intende.
7: Sì.
6: Bene, dai, no, il Gabri Colò vedo che insomma, zitto, ma alla fine mi va a seguire anche il calcio.
0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605
0: 334 7988 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello. It's

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Chiudiamo la pagina dedicata al calcio. Sì, noi non avevamo visto ieri sera, non abbiamo visto il Roma-Fiorentina. 4-0, abbiamo detto Gabri che dice tutto, però a volte insomma ci può anche stare che una squadra, pur perdendo male, pur perdendo con un risultato brutto, possa anche giocarsela. Invece abbiamo dato un'occhiata velocemente ai titoli e a qualche articolo. Fiorentina da incubo, questo più o meno è il...
10: Sì,
9: è il...
10: sono partiti veramente male, diciamo col piede sbagliato. Speriamo che nelle prossime partite, speriamo per loro e anche per il Mugello, no?
9: Insomma, per la tifoseria, per, insomma, l'anno scorso è stata dura, quest'anno insomma anche quest'anno secondo me sono stati fatti dei buoni investimenti, però leggevo che manca ancora qualche cosa. Il mercato, gli ultimi giorni di mercato dovranno dare quei giocatori che mancano per ovviare a quelle lacune che si sono viste ieri. Poi è chiaro che quando si perde c'è sempre qualcosa che non va bene, però è anche presto, è anche vero che siamo solo alla prima di campionato, quindi sì. bisogna anche dare tempo, ecco, all'allenatore e ai giocatori che scendono in campo.
10: Una è roba da ridere, diciamo così. È chiaro che il passo non è quello giusto e non bisogna continuare, cioè non è che, capite, hai fatto una partita, dici l'ho persa per mille motivazioni, magari l'arbitro delle due non mi ha proprio agevolato ma mi ha penalizzato, magari non ero in gioco.
9: Non credo che sia colpa dell'arbitro.
10: No, beh, in questo caso no, in questo caso qui è proprio colpa del non essere in gioco. Quindi speriamo che nelle prossime partite si riprenda.
9: Una serataccia, dai. Già dalla prossima gara di campionato occorrerà la svolta.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
0: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
1: al 334 79 88 00.

0: evento che si terrà sabato 29 agosto a Monghidoro, Bar Touring. Avremo la presentazione di una fragranza, di una nuova fragranza, di un profumo. E poi dopo,
1: nell'occasione, nel locale che è il Bar Touring, che è a Monghidoro, verrà fatta anche una serata.
0: Sì, una bella serata.
1: E in quell'occasione il Bar Touring, che a Monghidoro direi che è uno dei migliori locali dove si può trovare il miglior gelato, creerà un gelato.
0: Ce ne sono diversi di posti a Monghidoro dove si sta bene. Ricordiamo che l'altra gelateria, per par condicio, perché è molto buona anche lì, la gelateria del Corso.
1: Assolutamente.
0: Un ottimo gelato anche la gelateria del Corso.
1: Esatto, lì in questo caso il Bar Touring creerà un gelato che cercherà di riprendere le fragranze del profumo che sarà presentato direttamente quella sera. E aggiungo io, secondo me, sarà l'evento mondano di Monghidoro.
0: Non dimentichiamolo, poi ci sarà la musica curata da Nofero e da Ronnie. Quindi non mancate assolutamente. L'ingresso all'evento è gratuito e ci sarà un ricco aperitivo con buffet. E quindi insomma, fateci un salto. Sabato sera Monghidoro, Bar Touring.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Salutiamo e baciamo le mani, caro Colò.
9: A chi baciamo le mani?
8: A tutti.
9: E chi salutiamo?
8: Tutti.
9: Batti le mani, battile a tempo. Batti le mani. Potremmo fare un remix?
8: Non lo fermo più, ma dobbiamo andare via.
9: Andale. Comunque noi un saltino, un aperitivo sul mercato ce lo facciamo, perché oggi è martedì.
8: Ero in pensiero che
9: non è vero, non lo ricordassi, è vero.
8: E si va al mercato allora, tutti al mercato, dai.
10: Radio Mugello.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
3: Tornavicchio, la fiera calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla fiera del bestiame presso il prato di Ponte a Vicchio, una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale fiera calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum Sotto le Stelle, che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre, sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi, che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
3: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20:30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia, e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento allestimento della linea gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza.
2: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto all'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi?

0: Bottega Artigiana.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

Complicity, risate.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28. Spaghetti Tunes, l'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
6: Per info, Alessandro 320-430-9898.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che, a causa di lavori a degli impianti, dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda. La tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
2: L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cultrose 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar.
2: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata in infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla Pieve di San Martino. Accompagnati dai componenti del laboratorio saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni

0: donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dal regista Federico Bondi, che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati LRPS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 26 agosto alle 20:30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle, con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza. Torna Museo in Musica Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20:15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21:30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk.
1: Si sono svolti a Scarperia i sorteggi per le eliminatorie per quanto riguarda un posto in piazza per il D8 che si terrà appunto l'8 settembre. Nella prima eliminatoria in programma martedì 25 agosto si affronteranno i Rosa di San Clemente, gli Arancioni di Poggio Savelli, gli Amaranto della Torre e Petrona e i Rossi di Castel San Barnaba. Nella seconda eliminatoria in programma mercoledì 26 agosto si affronteranno i Rosa di San Gavino e Topo, gli Azzurri di Marcoiano, i Bianchi di Santa Croce e Fagna e i Verdi di Sant'Agata. Nella terza eliminatoria, in programma giovedì 27 agosto, si affronteranno i Blu di Birilli e Crocioni, i Grigi di Cerliano e i secondi classificati delle prime due eliminatorie. Già sicuri di un posto nella finalissima, i Neri di Ponzalla, vincitori dell'edizione 2025 del Palio del D8.
0: Doppio appuntamento alla Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da Camera Fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Humana Cut Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese Laszlo Krasznahorkai. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole. Sabato 29 agosto si terrà appunto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony

0: World, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica, racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati. Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto alle 12, verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Balucani, allieva di Pape Gurioli.
1: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto all'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
2: Contropiede d'estate, la nuova rubrica di Radio Mugello che si occupa di calcio dilettanti. Questa volta parliamo di prima categoria e lo facciamo con una squadra che è retrocessa dopo diversi anni dalla promozione. Stiamo parlando del San Pio Rastieri e con il direttore sportivo, con il nuovo direttore sportivo della società biancorossa, Cristiano Signorini, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
3: Sì, buongiorno, buonasera a tutti.
2: Allora Cristiano, innanzitutto dopo aver fatto tanti anni il calciatore, diverse annate anche come allenatore, ora ti sei messo dietro la scrivania. Com'è nata questa opportunità e come ti stai trovando?
3: Ma allora, diciamo che era un'idea che più o meno ogni tanto mi balenava nella testa. Poi fine anno, così, quando ci siamo un attimino ritrovati con Matteo Grosso, il presidente, insomma con la società, mi è stato proposto di questo nuovo ruolo, quindi diciamo è stato, non dico facile, però diciamo è stato un po' naturale iniziare questo nuovo percorso. Chiaramente è un percorso diverso, chiaramente ci sono dinamiche diverse, però insomma nel senso vediamo di poter riuscire a fare un buon lavoro sotto questo aspetto.
2: Senti, riguardo l'anno scorso c'è stato un notevole ricambio della rosa, sono rimasti pochissimi giocatori, tanti nuovi arrivi, il nuovo mister Massimo Coppini, insomma ce ne sono di argomenti di cui parlare.
3: Ma praticamente sono andati via tutti, quindi ciao tutti, rimasti, vado un po' a memoria, sono 4-5, poco più, poco meno. Chiaramente per rifare la squadra bisognava prendere tutti i giocatori nuovi, questo l'abbiamo fatto di comune accordo con il mister, abbiamo cercato di costruire una squadra sperando di averla costruita una squadra adatta alla categoria e quindi siamo un po' tutti curiosi per vedere quello che siamo riusciti a fare.
2: Senti, vi danno i favoriti con il Gambassi, è più la pressione che vi disturba oppure magari meglio avere un profilo basso e vedere quello che succede?
3: Ma sai, profilo basso alto, il discorso è questo, vincere campionati secondo me è difficile perché magari vedi il Calenzano, ci ha messo 3 o 4 anni per risalire, cioè le squadre che retrocedono dalla promozione alla prima, che magari hanno anche l'ambizione di ritornare in promozione, non è mai semplice riuscirci al primo colpo. Noi crediamo di aver fatto una squadra che possa stare nelle posizioni alte della classifica, questo è chiaro e non ce lo nascondiamo. Poi come ti ho detto un attimino fa, fa vincere è difficile, però perlomeno noi vogliamo provare a stare lì con quelli che poi saliranno di categoria. Se capiterà l'occasione sicuramente non ci tiriamo indietro, però una squadra nuova ci vuole un po' di pazienza, speriamo di aver sbagliato poco e speriamo che tutto funzioni da subito, e quindi non ci resta che aspettare.
2: Senti, ho visto l'elenco dei vostri convocati per il raduno precampionato, è molto lunga la lista, 26, forse qualcosa di più. Immagino che a fine preparazione ci sarà una sfoltita, o qualcuno di loro andrà con gli juniores, che dovranno affrontare tra l'altro la categoria dei regionali?
3: No, allora, in realtà la rosa nostra non è ampissima, nel senso noi credo siamo 19 giocatori.
2: Ho visto un elenco di 26.
3: Sì, è chiaro che poi ci sono aggregati, e addirittura c'erano due 2010 e poi c'era anche 3 o 4 juniores, che per arrivare poi al numero che correttamente dici te, però il 2010 poi andranno a fare il 2010, i ragazzi della juniores poi torneranno a giocare con la juniores, e chiaramente poi noi dobbiamo avere anche un occhio di riguardo per questi ragazzi, perché sicuramente ne avremo bisogno durante l'anno, perché come ti ho anticipato prima la nostra rosa non è ampia, quindi sicuramente avremo bisogno anche di qualche ragazzo della juniores.
2: Senti, per quanto riguarda le amichevoli, il 26 con il Firenzuola, il 29 con la Molinense, il 2 di settembre triangolare a Pontassieve per la Coppa, per il Memorial Frezza con Fortis e Pontassieve, e poi il 6 si comincia a fare sul serio, c'è la Coppa Stagionale.
3: Questo è il nostro programma, l'abbiamo già fatto un'uscita, diciamo, in famiglia con la juniores, quindi poi il programma è quello corretto, quello che hai detto te, tutte partite che ci servono così per conoscerci, per mettere a punto un po' tutta il discorso tecnico, tattico, questo è chiaramente un discorso del mister, per poi farci trovare pronti tanto a stagionale e poi via via con gli impegni successivi.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
6: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
14: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. State con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Buone vacanze a tutti.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini.

0: di birra, chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
1: Per info, Alessandro 320-430-9898.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band. Gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
2: Per info, Alessandro 320-430-9898.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 581 1303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi. State con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa dei lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. Presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
2: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto alla amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
3: Per la rassegna Dicomano d'estate, 12esima edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frasco. Sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
2: Si sono svolti a Scarperia i sorteggi per le eliminatorie per quanto riguarda un posto in piazza per il D8 che si terrà appunto l'8 settembre. Nella prima eliminatoria in programma martedì 25 agosto si affronteranno i Rosa di San Clemente, gli Arancioni di Poggio Savelli, gli Amaranto della Torre e Petrona e i Rossi di Castel San Barnaba. Nella seconda eliminatoria in programma mercoledì 26 agosto si affronteranno i Rosa di San Gavino e Topo, gli Azzurri di Marcoiano, i Bianchi di Santa Croce e Fagna e i Verdi di Sant'Agata. Nella terza eliminatoria in programma giovedì 27 agosto si affronteranno i Blu di Birilli e Crocioni, i Grigi di Cerleano e i secondi classificati delle prime due eliminatorie. Già sicuri di un posto nella finalissima, i Neri di Ponzalla, vincitori dell'edizione 2025 del Palio del D8.
3: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La Cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica d'amore Guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
2: San Piero, tappa fissa per chi compie la Via degli Dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'Oratorio della Compagnia in via Provinciale, di fronte alla Pieve di San Martino. Accompagnati dai componenti del laboratorio saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
1: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche e cari amici, ben ritrovati. Spero abbiate passato o stiate passando delle buone vacanze nonostante il caldo allucinante che ha attanagliato il nostro paese per 2 mesi consecutivi. Anche se in ferie non ho smesso di osservare il mondo intorno a me ed eccomi pronto ad una nuova stagione di Camera con svista per provare a leggere la quotidianità magari con un sorriso che a volte è un po' amaro. Ma toglietemi una curiosità, le ferie le avete trascorse da qualche parte, che ne so, in montagna, al mare, in collina, o chiusi in casa, barricati, pronti all'invasione di milioni di extracomunitari brutti e cattivi, pronti ad occupare l'Europa passando da Ceuta? Sì, perché li vedo già i miliardi, un'orda di zombie che accerchiano le nostre città, assetati di sangue e di desiderio di scristianizzare l'Europa. Come dite? Ceuta è un exclave spagnolo in territorio africano e quindi comunque andrebbe attraversato lo stretto di Gibilterra per invadere l'Europa? No. Allora, potrei fare quindi un esempio toscano? Torre del Lago, supponiamo che sia un exclave della Polonia in Italia. Un gruppo di italiani a nuoto raggiunge da Viareggio Torre del Lago e la Polonia, nel senso della nazione dell'est europeo a migliaia di chilometri da Torre del Lago, si barrica in un annullamento di Schengen per paura di un'invasione di italiani cattivi a Cracovia. Eh sì, perché non so se vi siete resi conto che quell'episodio di spostamenti di migranti, tra l'altro giovani e anche minori non accompagnati, a Ceuta dal Marocco, spostamento che è costato purtroppo anche la vita a molti di loro, ha creato il caos in Europa. Beh, ai nostri governanti non sembrava vero di poter cavalcare lo spauracchio dell'invasione. Ma scusatemi, avete per caso incrociato un fuggiasco nordafricano passato da Ceuta e poi non si sa come è arrivato in territorio europeo? Quindi blocca Schengen, fa incazzare i cugini iberici che si sono messi a chiedere le carte d'identità agli italiani che andavano in ferie a Barcellona, fa roteare le gonadi a mezza Europa pronta a rispedirci i migranti transitati dall'Italia. Insomma, si sa che a far leva sulla paura e sulla pancia si ottengono voti. Ecco, c'è voluta una semplice, spiazzante e pacata frase dell'umile Papa Leone al meeting di Rimini per far luce su questa confusione. Prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone. Chissà se prima o poi lo capiremo. Alla prossima.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
12: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
11: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
12: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
11: Infoline 335 8001624.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo. Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare le giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il Mercatino Collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il Tombolone in piazza. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciutti intitolato Umana Cat Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna Orkay.
2: Domenica domenica 30 agosto a partire dalle 16, Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda. La tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il gala equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per

0: infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
10: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-36-11298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-188. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza. Zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter. Zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero. Zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000
1: Radio Mugello.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità.
11: Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

林长城完了。

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 17.
10: Radio Mugello Notizie.
11: L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 col nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
12: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura della Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less. Un omaggio allo swing italiano e internazionale musicale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio, una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri, che si concluderanno con il Gala Equestre Serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle, con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata.
11: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
14: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
15: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
16: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
15: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
17: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine, venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
18: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico 055 8406 605.
9: Sono le 17 e 31 minuti.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
7: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Questo disco è stato richiesto a
13: 334 79 88 000.
14: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.
7: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes, l'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti, e voi?
4: Per info, Alessandro 320-430-9898.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
3: Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale e musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 16, Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista del pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
3: Al via il programma dei festeggiamenti del Dì 8-2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza. L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum sotto le stelle che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
12: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
13: State con noi, state con Radio Mugello.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
2: Info line 335 800 1624.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli e sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile, i sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione su soggetti gestori del servizio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti più che da problemi di ordine idrogeologico sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri che si concluderanno con il Gala Equestre Serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il Cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine, domenica 30 agosto, torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura, lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale fiera calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
2: L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare il senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum Sotto le stelle, che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi, che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio.
2: Si sono svolti a Scarperia i sorteggi per le eliminatorie per quanto riguarda un posto in piazza per il D8, che si terrà appunto l'8 settembre. Nella prima eliminatoria, in programma martedì 25 agosto, si affronteranno i Rosa di San Clemente, gli Arancioni di Poggio Savelli, gli Amaranto della Torre e Petrona ed i Rossi di Castel San Barnaba. Nella seconda eliminatoria, in programma mercoledì 26 agosto, si affronteranno i Rosa di San Gavino e Topo, gli Azzurri di Marcoiano, i Bianchi di Santa Croce e Fagna ed i Verdi di Sant'Agata. Nella terza eliminatoria, in programma giovedì 27 agosto, si affronteranno i Blu di Birilli e Crocioni, i Grigi di Cerliano ed i secondi classificati delle prime due eliminatorie. Già sicuri di un posto nella finalissima, i Neri di Ponzalla, vincitori dell'edizione 2025 del Palio del D8.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
2: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere. Con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
3: Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto alle 12, verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi, su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Pape Gurioli. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical, in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Humana Cat Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
3: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle, con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole. Sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
2: San Piero, tappa fissa per chi compie la Via degli Dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla Pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline venne riprodotte interviste e documentazioni relative alla fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
3: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artistation, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
4: Contropiede d'estate, la nuova rubrica di Radio Mugello che si occupa di calcio dilettanti. Questa volta parliamo di prima categoria e lo facciamo con una squadra che è retrocessa dopo diversi anni dalla promozione. Stiamo parlando del San Piero Rastieri e con il direttore sportivo, con il nuovo direttore sportivo della società biancorossa, Cristiano Signorini, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Sì, buongiorno, buonasera a tutti.
4: Allora, Cristiano, innanzitutto, dopo aver fatto tanti anni il calciatore, diverse annate anche come allenatore, ora ti sei messo dietro la scrivania. Com'è nata questa opportunità e come ti stai trovando?
5: Ma allora, diciamo che era un'idea che più o meno ogni tanto mi balenava nella testa. Poi fine anno, così, quando ci siamo un attimino ritrovati con Matteo Grosso, il presidente, insomma, con la società, mi è stato proposto di questo nuovo ruolo, quindi diciamo è stato, non dico facile, però diciamo è stato un po' naturale iniziare questo nuovo percorso. Chiaramente è un percorso diverso, chiaramente ci sono dinamiche diverse, però insomma nel senso vediamo di poter riuscire a fare un buon lavoro sotto questo aspetto.
4: Senti, riguardo l'anno scorso c'è stato un notevole ricambio della rosa, sono rimasti pochissimi giocatori, tanti nuovi arrivi, il nuovo mister Massimo Coppini, insomma ce ne sono di argomenti di cui parlare.
5: Ma praticamente sono andati via tutti, quindi ciao tutti, rimasti, vado un po' a memoria, sono 4-5, poco più, poco meno. Chiaramente per rifare la squadra bisognava prendere tutti i giocatori nuovi, questo l'abbiamo fatto di comune accordo con il mister, abbiamo cercato di costruire una squadra sperando di averla costruita una squadra adatta alla categoria e quindi siamo un po' tutti curiosi per vedere quello che siamo riusciti a fare.
4: Senti, vi danno i favoriti con il Gambassi, è più la pressione che vi disturba oppure magari meglio avere un profilo basso e vedere quello che succede?
5: Ma sai, profilo basso alto, il discorso è questo, vincere campionati secondo me è difficile perché magari vedi il Calenzano, ci ha messo 3 o 4 anni per risalire, per le squadre che retrocedono dalla promozione alla prima, che magari hanno anche l'ambizione di ritornare in promozione, non è mai semplice riuscirci al primo colpo. Noi crediamo di aver fatto una squadra che possa stare nelle posizioni alte della classifica, questo è chiaro e non ce lo nascondiamo. Poi come ti ho detto un attimino fa, vincere è difficile, però perlomeno noi vogliamo provare a stare lì con quelli che poi saliranno di categoria. Se capiterà l'occasione sicuramente non ci tiriamo indietro, però una squadra nuova prova, ci vuole un po' di pazienza, speriamo di aver sbagliato poco e speriamo che tutto funzioni da subito e quindi non ci resta che aspettare.
4: Senti, ho visto l'elenco dei vostri convocati per il raduno precampionato, è molto lunga la lista, 26, forse qualcosa di più, e immagino che a fine preparazione ci sarà una sfoltita o qualcuno di loro andrà con gli juniores che dovranno affrontare tra l'altro la categoria dei regionali.
5: No, allora, in realtà la rosa nostra non è ampissima, nel senso noi credo siamo 19 giocatori.
4: Ho visto un elenco di 26.
5: Sì, è chiaro che poi ci sono aggregati e addirittura c'erano due 2010 e poi c'era anche 3 o 4 juniores che per arrivare poi al numero che correttamente dici te, però il 2010 poi andranno a fare il 2010, i ragazzi della juniores poi torneranno a giocare con la juniores e chiaramente poi noi dobbiamo avere anche un occhio di riguardo per questi ragazzi perché sicuramente ne avremo bisogno durante l'anno, perché come ti ho anticipato prima la nostra rosa non è ampia, quindi sicuramente avremo bisogno anche di qualche ragazzo della juniores.
4: Senti, per quanto riguarda le amichevoli, il 26 con il Firenzuola, il 29 con la Molinense, il 2 di settembre triangolare a Pontassieve per la Coppa, per il Memorial Frezza con Fortis e Pontassieve, e poi il 6 si comincia a fare sul serio, c'è la Coppa Stagionale.
5: Questo è il nostro programma, l'abbiamo già fatto un'uscita diciamo in famiglia con la juniores, quindi poi il programma è quello corretto, quello che hai detto te, tutte partite che ci servono così per conoscerci, per mettere a punto un po' tutta il discorso tecnico, tattico, questo è chiaramente un discorso del mister per poi farci trovare pronti tanto a stagionale e poi via via con gli impegni successivi.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 7 minuti.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: the sea.
1: Radio Mugello.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
3: Buone vacanze a tutti.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
9: This is a star status.

Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Mugello, Cesare Live, Cesare Biondi con voi fino alle ore 22, emozioni in musica anche per questo martedì 25 agosto. Si sta un po' meglio, il caldo è un po' calato e quindi ci voleva perché era veramente arrivato a un'esagerazione, non ce la facevamo, almeno personalmente non ce la facevo più. Bene, ringrazio tutti coloro che sono già collegati, vedo Gigliola, vedo Michele per adesso, vi ringrazio di cuore, poi via via che vi collegherete saluterò ad uno tutti voi. Ci sarà un intervento in diretta anche questa sera telefonico con un ascoltatore, e 2 minuti di sigla neanche e poi in diretta con voi con la scaletta prevista per questa sera. Buon ascolto!

0: Bene, bene, vi saluto nuovamente per quelli che si sono collegati adesso. Vedo Mario, grazie Mario che si è già collegato. Anche Mario, oltre a Giliola e Michele, bene, vedo Antonella. Ciao Antonella, vedo Emanuele. E vi ringrazio a tutti e vi ringrazio, niente, vi ringrazio di essere fedelmente attaccati a emozioni in musica, affezionati a questa trasmissione. E vado subito con la prima, vi ricordo nuovamente che ci sarà un intervento in diretta telefonata anche questa sera del direttore della Fondazione RSA Santissima Annunziata per l'ultima serata che si terrà giovedì. Questo giovedì dopodomani, alla quale sarò presente anch'io, salvo complicazioni, della Firenze Senior per l'anno d'estate 2026, che prevederà una manifestazione, diciamo, di prosa teatrale. Quindi poi vi spiegherà meglio comunque Gerarmando in che cosa consisterà, e poi ci sarà la chiusura a cura dei Maggiaioli, di Barberino, di Firenzuola, quindi ci sarà un po' dei begli eventi musicali in chiusura della manifestazione Firenze Senior 2026. Quindi andiamo avanti con la musica, dedicato appunto a tutti voi che vi siete collegati, siete già collegati. Vedo anche Pasquale. Ciao Pasquale, dedicato anche a te. Allora, questo brano dal titolo Romantica, del grande cantautore Ultimo. Che il nome è abbastanza originale, però Ultimo non è, perché a Roma lo scorso mese Montemario, non so dov'è che ha fatto un concerto che ha battuto tutti i record, erano quasi 300.000 persone, una roba impressionante. Complimenti a Ultimo, lui è un cantante, un cantautore, io lo definisco un cantante, e nel panorama musicale di oggi non è una definizione così scontata. Perché ci sono, sì, sedicenti cantanti che sono urlatori, rapper, trapper, trappoler, e io chiamo un po' di tutti i generi, ma quelli che veramente sono cantanti, lui è un cantautore e anche abbastanza bravo, perché è stato furbo e quindi ha diciamo, trainato a sé tantissime persone, tantissime simpatie, perché in un po' di anni è arrivato ai vertici delle vendite e degli ascolti in tutte le radio. Per voi questa romantica, successo di Ultimo di quest'anno del 2026.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

E questa era la voce del grande ultimo, che non è affatto ultimo, anzi forse è, se non primo, fra i primi sicuramente, molto bravo, canzone recentissima. Allora salutiamo anche Alessandro che è in ascolto in questo momento, grazie Alessandro. Andiamo avanti con il programma, vi ricordo che ci sarà la telefonata, come vi ho detto, con Gerard Armando dell'RSA Santissima Annunziata anche questa sera. Andiamo avanti, brano di una cantante locale, una beniamina di Firenze, ragazza che ha cominciato con il heavy metal, una voce aggressiva, sto parlando di Irene Grandi. Questo brano fu portato a Sanremo nel 2001, l'anno che mi sembra che vinse Giorgia con Di Sole ed Azzurro. Lei arrivò seconda o terza, vinse Elisa con Luce tra Monti e Nord-Est, seconda arrivò Giorgia, la Irene Grandi si piazzò un po' dopo, però sempre bene. E questa è una canzone che è un po' rock, è un po' aggressiva, l'ha scritta fra gli altri anche Vasco Rossi, si sente la penna del rocker qui nel testo, nella musica, nella composizione musicale del brano. La tua ragazza sempre, a me piace molto questo brano perché grida, perché è rock, perché è potente. Ve la presento questa sera, Irene Grandi, la tua ragazza sempre, correva l'anno 2001.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Info line 335 800 1624.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesiotaping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e, per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Bene, riprendiamo la linea in diretta, Emozioni in Musica da Radio Mugello, Radio Mugello 99 FM oppure su internet in streaming ovunque voi siate. Bene, Emozioni in Musica fino alle ore 22. Intanto c'è anche Lorenzo collegato, grazie Lorenzo. E andiamo avanti con il nostro programma in attesa della chiamata, della telefonata che avverrà presumibilmente dalle 8:30 alle 9, in quella mezz'ora lì. Avremo la chiamata in diretta di Gerarmando e andiamo avanti con la musica, brano recentissimo, cantante bravo, italiano, bravo, nel senso che cura molto, anche a mio avviso, la parte musicale. Questo Cabana è un brano recente, se vogliamo proprio io, lui canta bene, molto intonato, se non che a volte fa passare la voce un po' troppo dal naso. Per i miei gusti, un po' così, che ha la voce un po' magrebina, non è che mi faccia impazzire. Detto questo, io non sono in grado di poterlo, sono molto piccolo rispetto a lui, però ecco, mi piace molto questa canzone perché è uno spagnoleggiante, è molto bella e sta andando infatti molto forte. Ve la presento, Irama con Cabana 2026, è di pochi mesi fa questo brano. È Spagna. È solo inizialmente che la sua voce non mi piace, poi dopo va tutto a posto.

Questo era Cabana, brano molto ritmato, travolgente, dalla voce di Irama. Bene, allora vi presento un altro pezzo che avevo in scaletta e poi dopo andremo con la telefonata di Gerarmando dopo il prossimo brano, che risale ben agli anni 60, anzi agli 1970. È un brano dei grandissimi Beatles, Let It Be il titolo, e questo è, ragazzi, questo è, me lo dedico da solo perché mi piace da matti questo pezzo. Bel pianoforte, bella voce, bel testo, tutto bello. Let It Be, 1970, Beatles. I suoni poveri di 55-56 anni fa.

0: E questa era la grande voce di John Lennon, Beatles, Let It Be, bellissima canzone che appunto risale a 1970, risaliva, bei tempi ragazzi. Adesso abbiamo promesso che siamo in linea con, saremo in linea con Gerarmando, adesso vediamo se lo becchiamo e la linea non fa capricci, adesso proviamo subito a chiamarlo e vediamo se ci risponde, sarà in diretta direttamente su Radio Mugello, vediamo. Suona, buon segno.
1: Pronto.
0: Eccolo qua, bello come il sole, bella la voce. Gerarmando, ciao, benvenuto, sei in diretta. Allora, come
1: ciao
0: va?
1: Grande Cesare, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Mugello.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Gerarmando. Allora, giovedì vorrei esserci anch'io. Se mi riservi
1: grande.
0: Un posticino, se c'è un posto, se bisogna, non so se allora, bisogna prenotare, comunque io vorrei
1: accanto, accanto a me sul palco.
0: Oh, no,
1: a me
0: sul palco. No, io sul palco no. Io sto bene giù in platea, ascolto volentieri, mi godo lo spettacolo, no, sul palco. No, non ne faccio mica tanto la voglia, io no, ogni tanto voglio fare anche lo spettatore. Va bene, dai. Dici un po', raccontaci un po', allora serata conclusiva di Firenze Senior 2026, mi è dispiaciuto per la settimana scorsa, infatti vi pensavo, il tempo, mamma mia, Monghidoro era brutto, era un nero che faceva paura.
1: Guarda, lasciamo stare, ormai è soltanto un brutto ricordo, l'unica cosa di cui siamo contenti è che abbiamo avuto un'ordinanza del sindaco che ovviamente non consentiva l'accesso a una zona come il nostro parco e quindi di conseguenza abbiamo fatto bene, perché se noi avessimo fatto lo spettacolo, diciamo che nel bel mezzo della tempesta avremmo avuto qualche piccolo problema.
0: E poi è piovuto anche
1: quindi...
0: giù, è piovuto anche giù a Firenzuola, giusto? Sì, come
1: esatto. Quindi, purtroppo giovedì si è scatenato proprio il finimondo e quindi abbiamo dovuto annullare uno spettacolo peraltro bellissimo che purtroppo non abbiamo modo, abbiamo cercato di fare il possibile ma non potremo recuperarlo, però ci siamo impegnati e ripromessi di rimetterlo in cartellone nel programma del prossimo festival.
0: Prossimo anno. Certo. Allora sì, poi sì. Se vuoi spiegarci un po', spiegaci pure il dettaglio di questo giovedì, come vuoi.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Libero. Microfono libero.
1: No. Tu voglio anche tu interloquisci con me comunque in ogni caso. Allora, giovedì 27, ore 20:30, giardino Bob Kennedy, ingresso da via Santissima Annunziata di Firenzuola, quindi non saremo nel nostro parco ma ci sposteremo poco vicino e avremo una serata veramente molto bella, come ho detto l'altra volta concluderemo proprio con i fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio sono rappresentati da una cornice meravigliosa creata da due cori, avremo ospite all'inizio e alla fine dello spettacolo, quindi diciamo che lo spettacolo sarà al centro della serata, ma all'inizio avremo il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello che canteranno alcuni canti. Poi avremo lo spettacolo, e ora ne parlo tra poco, e alla fine chiuderanno il coro Cantamaggio invece di Firenzuola. Bene. E alla fine ci sarà una canzone che rappresenta, secondo me, proprio l'apice o comunque l'emblema, la bandiera di quello che è la canzone popolare fiorentina, e cioè L'amore come l'ellera, che verrà cantato da tutti e due i cori insieme, uniti a cappella, bello. Ma ovviamente spero anche dal pubblico, perché è una canzone così famosa che tutti
0: molto
1: conosciamo.
0: Molto bella, certo, è molto iconica, diciamo, la canzone fiorentina è famosa, insomma.
1: Esatto. Sì. E in mezzo cosa abbiamo? In mezzo abbiamo la nostra carissima amica Daniela Morozzi, insieme ad Andrea Caemerle, sono due attori professionisti straordinari. Daniela la conosciamo tantissimo anche per la fiction che ha fatto, tanta fiction, Distretto di Polizia, Lea e tanti film, ha partecipato anche a vari film di Paolo Virzì. E Andrea Caemerle, che è un attore ovviamente anche lui con una grande carriera alle spalle, anche lui con delle partecipazioni televisive, ma giovedì sera saranno con noi protagonisti sul palcoscenico con un'opera proprio scritta da Andrea, La fiaba dell'amore lento. L'adattamento e la regia è di Manfredi Rutelli ed è una produzione che io ho avuto modo di vedere qualche tempo fa e di cui mi sono subito innamorato e che quindi ho deciso veramente a tutti i costi di volere nel nostro festival, proprio a chiusura di dell'edizione di quest'anno, perché secondo me questo spettacolo e la sua cornice rappresentano proprio, come dire, il cuore del nostro festival. Noi abbiamo sempre detto che il nostro festival deve fare memoria, perché non si può guardare al futuro se non c'è una bella, come dire, dei piedi ben radicati anche nel
0: Certo,
1: passato e quindi
0: certo,
1: nella memoria, ma
0: certo.
1: soprattutto, come dico sempre io, Firenze Senior è il luogo dove le passioni non conoscono età e quindi
0: Certo.
1: questo spettacolo, secondo me, racchiude proprio il cuore di tutto questo.
0: E quindi chiudete proprio in bellezza, mi pare di capire, perché mi sembra di capire che voi, questa è proprio la serata clou, direi di, mi sembra di aver capito. Tutte belle, per
1: Deciso.
0: carità, una più dell'altra, però ecco, questo mi sembra proprio
1: Sì.
0: molto
1: E
0: serata.
1: approfitto di questa telefonata anche a questo punto anche per fare un po' un bilancio. Questo è stato un festival quest'anno molto partecipato, è stato molto amato dai nostri ospiti perché hanno veramente, come dire, partecipato anche attivamente a tanti momenti
0: Certo.
1: delle nostre serate, ma soprattutto è stato molto apprezzato dal pubblico che è venuto, che ci ha riconosciuto davvero un salto di qualità nella scelta
0: Alla
1: della
0: grande. Certo.
1: programmazione e di aver comunque creato, a prescindere insomma dal livello e dall'argomento e comunque dalla tematica della serata, perché secondo me sono state una serata una più bella dell'altra, però abbiamo creato comunque dei momenti in cui abbiamo fatto comunità, ci siamo ritrovati tutti insieme, abbiamo anche condiviso dei momenti meno belli, per esempio abbiamo ricordato alcuni nostri ospiti che in questo mese ci hanno lasciato,
0: Eh
1: ma abbiamo
0: beh,
1: anche ricordato un momento bello, la nostra infermiera che ovviamente si è sposata, Jessica, e quindi l'abbiamo festeggiata. Ecco, quindi
0: bene,
1: io
0: auguri Jess.
1: quest'anno abbiamo davvero, come dire, racchiuso nel nostro parco, nella nostra casa, della nostra RSA, abbiamo racchiuso un bel pezzetto della nostra vita estiva con tanti momenti in cui proprio ci siamo sentiti fortemente comunità.
0: È
1: E quindi.
0: questo momento, io mi auguro che continuino anche questo giovedì, anzi a maggior ragione sarà pienissimo, sarà partecipatissimo, perché ricordo che cioè, è aperto sempre a tutti, giusto?
1: Sì,
0: L'ingresso aperto a tutti
1: esatto.
0: e quindi tutti poi
1: È
0: sarà
1: ingresso
0: un'offerta libera,
1: gratuito,
0: esatto.
1: esatto, l'ingresso è direttamente dalla Via Santissima Annunziata, lo vedrete dai manifesti, insomma, del nostro festival, è
0: Certo.
1: ingresso libero, con ingresso gratuito con offerta libera e come già ho detto l'altra volta, tutte le offerte che noi raccogliamo non sono, come dire, a coprire i costi del festival, ma sono tutti soldi che verranno utilizzati per tutte le attività di animazione degli ospiti della nostra RSA, tra cui per esempio le gite che ogni tanto facciamo, ovvero proprio le attività proprio all'interno a cui anche tu stessa hai partecipato
0: Certo,
1: quando abbiamo
0: certo,
1: fatto delle
0: certo.
1: cene, insomma,
0: Certo,
1: con la
0: molto bello,
1: musica.
0: molto bello. Bene, mi fa tanto piacere. Allora io mi prenoto per giovedì, Gerarmando. Io no, mi prenoto, tanto arriverò a che ora? Alle 8:30, dalle 8:30 in poi, giusto?
1: Alle 8:30 inizieremo,
0: Inizio,
1: lo
0: quindi un po'
1: spettacolo sarà
0: prima.
1: più o meno per le 21:15 e poi concluderemo appunto con momento di musica tutti
0: Certo,
1: insieme.
0: certo.
1: E consentimi di ringraziare come sempre il Comune di Firenzuola che ha dato il
0: Certo.
1: patrocinio al nostro festival, il Banco Fiorentino che
0: Sì,
1: ovviamente è il nostro
0: sponsor,
1: compagno di viaggio che ci ha
0: certo.
1: dato un generoso contributo economico. Ringrazio ovviamente anche la Proloco e i nostri media partner, in primis Radio Mugello, ovviamente.
0: Grazie,
1: Sempre,
0: grazie.
1: sempre, sempre gentili, e il filo del
0: Certo.
1: Mugello e OK Mugello che sono i nostri media partner.
0: Benissimo, Gerarmando, che dire, ci vediamo giovedì, io mi
1: Ti
0: auguro che il tempo sia
1: aspettiamo.
0: splendido e spero di...
1: Sì,
0: Ora le
1: pare
0: previsioni
1: di sì.
0: mi sembrano a posto, mi sembra tutto ok. Va in miglioramento.
1: Ci
0: Vai
1: hanno
0: mi...
1: detto dall'alto ci hanno detto giovedì ve l'abbiamo fatta saltare, ma questo giovedì invece ve la
0: Ah,
1: faremo fare, ecco,
0: avete
1: quindi diciamo così
0: telefonato.
1: garantito.
0: Avete telefonato, ho capito. Avete delle aderenze in alto voi. Bene, mi fa molto piacere. Grazie di questo intervento, Gerarmando. E poi, oh, ricordati che
1: Grazie
0: Emozioni in Musica continua e quindi tu, se ci ascolti, ci fai sempre
1: a te.
0: piacere a
1: Assolutamente.
0: prescindere.
1: Ormai è
0: Sì.
1: diventato il mio appuntamento fisso estivo, assolutamente.
0: Poi ecco, no, noi siamo anche invernali, cioè, o meglio, io non so, spero di continuare anche l'inverno. E quindi siamo qua sempre il martedì dalle 20 alle 22. E quindi, quando vorrai fare un intervento, chiedere delle canzoni, richieste, fare un po' di pubblicità, un evento particolare, che ne so, una gita, un qualcosa, noi siamo qua.
1: Grazie.
0: E io sono a disposizione tua. E poi noi ci vediamo perché tanto giovedì sarò da solo perché la Lori è a lavorare. Comunque, ci sarò, ci sarò.
1: E
0: E quindi. allora, ci vediamo giovedì, ok?
1: E allora a giovedì, ovviamente l'invito è esteso anche a tutti i tuoi ascoltatori, ecco,
0: certamente,
1: tutti
0: ovviamente tutti potete intervenire. Il giardino del Bob Kennedy è bellissimo, io ci giocavo a calcetto e a ping pong da ragazzino, 7-8 anni. Il giardino del Bob Kennedy sì, è stata la mia infanzia, insomma, abbiamo il nostro campo giochi, era quello. Bene, Gerarmando, grazie. Allora ti dedichiamo la prossima canzone, che è bellissima, Beethoven, qui musica senza limiti,
1: repertorio dell'orchestra di Beethoven, ci può stare, perfetto.
0: Beethoven un po' rivisto in versione moderna, l'orchestra di James Last, roba che risale a 55 anni fa, e tu non eri forse ancora nato, ma voglio dire, questa è stata la pubblicità del brand di Vecchia Romagna Etichetta Nera negli anni 70,
1: opera 50,
0: romanza di Beethoven, è bellissima, e questa quindi è molto soft per così, perché voglio darvi un po' di bella musica oltre i limiti leggeri di quella che trasmettiamo normalmente. Bene,
1: allora, grazie anche per questo.
0: Grazie a te, grazie a voi tutti, alla equipe dell'RSA Santissima Annunziata, ai tuoi collaboratori e a tutti gli artisti. Ci vediamo giovedì. Buon ascolto e buon proseguimento, Gerarmando.
1: Grazie Cesare, buona serata a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Bene, allora, Gerarmando l'abbiamo servito e noi adesso, come abbiamo promesso a Gerarmando, gli facciamo Beethoven dall'orchestra di James Last, questa romanza opera 50 di Beethoven, che è veramente struggente, bellissima. Noi suonavamo questa con l'orchestra di Bruno Vignini a Scuola di Musica di Firenzuola, che poi è stata intitolata Dario Vettori. Ecco qua, Vecchia Romagna per voi. Qui non si brinda con la Vecchia Romagna, qui si ascolta. Sentite che tappeti di violoncelli, di violoncelli. Che roba che è questa. Coro incredibile.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Questo disco è stato richiesto a
5: 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

E io invece qualcosa faccio perché vi voglio emozionare con la musica che noi mettiamo qua, Emozioni in Musica, in Radio Mugello. Noi, io, Cesare e il Biondi, praticamente far tot me, come dicono a Ferrara, io faccio tutto io qua. Purtroppo errori e cose fatte bene, faccio tutto io. Avanti, avanti, che poi alle 21 abbiamo il notiziario. Brano adesso rifatto recentemente dalla grande Gianna Nannini insieme a Marrakesh, un po' più appesantito, un po' più mixato, ritmo un po' più grosso, la versione un po' riveduta e corretta di America, grande successo della cantautrice senese. Per voi questo America Inc. insieme a Marrakesh, la grande voce di Gianna Nannini. Sentite che tiro che ha sempre questo pezzo. Così ancora di più, cattivo, eh. Cercherò.

La grande Gianna Nannini con Marrakesh in questa versione rivista, riveduta un po' nei sound di America, grande travolgente canzone. Bene, andiamo avanti, adesso facciamo un salto indietro di 44. Correva l'anno 1982, quando questa band britannica di... diciamo di funk post disco, hanno fatto un po' di tutti i generi, però andava molto, formazione musicale che hanno fatto diversi successi in quei periodi, guarda caso gli ballavamo tutti in discoteca. Questa era un brano funk, Just an Illusion il titolo, lo ricorderete, questi loro sono gli Imagination, e questo brano veniva, ricordo, dato che un brano relativamente lento, veniva usato come brano di apertura della serata o addirittura del pomeriggio, perché allora si andava a ballare anche il pomeriggio, a volte la domenica pomeriggio, di apertura del programma musicale. Per voi Just an Illusion, gli Imagination, correva l'anno 1982. Grande pezzo, grande musicalità.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 21.
0: Radio Mugello Notizie.
3: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli e sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione su soggetti gestori del servizio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa dei lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
4: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena la fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata. Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto, preceduta il 26 dalla Fiera del Bestiame presso il Prato di Ponte a Vicchio. Una giornata dedicata al mondo agricolo con l'antica battitura del grano, mostre zootecniche, laboratori didattici ed esibizioni equestri che si concluderanno con il galà equestre serale. Da giovedì 27 a domenica 30 il cuore della manifestazione si sposta nel centro storico. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpo. colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
3: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e del suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
4: L'associazione Ellera di Polcanto ha messo in programma gli ultimi due cineforum sotto le stelle, che si terranno mercoledì 26 agosto e mercoledì 2 settembre, sempre alle 21. Si tratta di proiezioni di storie rurali e marginali che si terranno presso la sede dell'associazione in via San Donato a Polcanto. Mercoledì 26 è prevista una breve introduzione curata dalla regista Federico Bondi, che sarà presente in sala. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Si potrà sottoscrivere la tessera direttamente all'ingresso del cinema. In essa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. A partire da ottobre il Cineforum avrà luogo un sabato al mese di pomeriggio. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciutti intitolato Humana Cut Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay.
5: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Radio Mugello, estate in musica.
6: Radio Mugello, la radio

Ed eccoci qua, di nuovo in diretta Emozioni in Musica con Cesare Biondi fino alle ore 22. Bene ragazzi, torniamo alla nostra scaletta. Abbiamo parlato con Gero Armando, abbiamo salutato Michele, ringraziato, che al quale ha gradito Just an Illusion degli Imagination. Qualcuno mi ha chiesto: ma cos'è la post-disco? Allora, la post-disco è un genere che è nato negli Stati Uniti proprio poco dopo, subito dopo, nel declino, durante il declino della prima disco music, che nacque negli anni 75, a metà degli anni 70. Ecco, nell'80, inizio degli anni 80, si generò questa post disco, alla quale anche gli Imagination aderivano con il loro genere, però lo ballavamo lo stesso. Diciamo, era la seconda generazione della disco music, diciamo così. Questo per precisare un attimino quello che abbiamo fatto prima. Adesso 1969, una canzone bellissima che io ricordo era diventata sigla negli anni 70 di una trasmissione, non ricordo quale, della TV dei ragazzi che io ascoltavo in quel periodo. Procol Harum, il titolo è Salty Dog, quindi tradotto alla lettera sarebbe un cane salato, ma ovviamente si traduce, cioè vuol dire lupo di mare, in poche parole. Però se l'ascoltate all'inizio, vedrete che anche voi, quelli che erano nati in quell'epoca, se la ricorderanno. È un brano bellissimo e sono sicuro era la sigla di una trasmissione della TV dei ragazzi, qualcosa avventura, qualcosa del genere. Ascoltatelo perché per me ne vale la pena. Salty Dog, 1969, Procol Harum. All'inizio c'è il mare e i gabbiani.

Bene, bene, Procol Harum, questo è Salty Dog, bellissima canzone, molti di voi l'avranno ricordata, adesso abbiamo Lorenzo, Lorenzo, mio figlio all'ascolto. Non posso che dedicare un brano della loro band, gli Over 2.5, a Lorenzo che ci sta ascoltando. Grazie Lorenzo del tuo ascolto assiduo, adesso Suoni e Colori, vai, Suoni e Colori, la versione italiana. Questo è successo a composizione degli Over 2.5, anche il 6, se non sbaglio, di settembre a Pianoro saranno, credo, a suonare, no a Pianoro, chiedo scusa, al mare, al Lido delle Nazioni, credo che siano a suonare proprio in quella sera lì, non vorrei sbagliarmi, ma magari vi do conferma dopo che mi sono raffrontato con Lorenzo. Suoni e Colori, cambio un attimo piattaforma e sono da voi un secondo. Gli Over 2.5.

Bene, questi erano gli Over 2.5, suoni e colori, che io la preferisco la versione italiana perché quelle parole in inglese alla fine sono un po' intraducibili, però comunque bravi, bravi gli Over 2.5. Era dedicatissima a Lorenzo e alla band con la quale lui suona, che vi ricordo il 6 di settembre terranno il prossimo concerto in quel di Lido delle Nazioni, lì di Ferraresi al Mare. Bene, andiamo avanti adesso. Grande cantante, grande voce americana, che poi ha cittadinanza belga, canadese, italiana, multicittadinanza. Sto parlando di Lara Fabian. Lara Fabian che canta una canzone che è un classico, perché non l'ha fatta lei. Questo è l'Adagio d'Albinoni, che suonavamo, si suona anche col pianoforte, con l'arpa addirittura, ai matrimoni. È un pezzo bellissimo che ho studiato quando studiavo musica, e però dalla sua voce è un arrangiamento un po' particolare, è veramente da pelle d'oca. Ascoltatelo, è molto bello.

0: Bellissimo, bellissimo. Il finale con l'accordo a rovescio sulle corde della chitarra da scendere a salire, bellissimo. Bellissima la voce, bellissimo il pezzo. Tutto bello. Molto bello. Adesso andiamo, torniamo in Italia. Una canzone che vi ho presentato più volte qua in radio, Emozioni in Musica. La canzone è di Vasco, però ve la voglio presentare non nell'interpretazione di Vasco questa sera, neanche in quella di Rita Bellanza, che Mario, che è in ascolto, ama molto, perché era andata a X Factor, bravissima, interpretazione eccezionale anche quella lì da brivido. Questa sera ve la presento la versione di Fiorella Mannoia, che, come posso dire, non è l'ultima arrivata neanche lei. Questa è la prima, anche lei ne ha fatte più versioni live, questa è la prima sua interpretazione live da un concerto appunto di Mannoia del 1998, e questa è tanta roba. Il pezzo, vi ripeto, è introspettivo, perché ha scritto Vasco Selli, dando nome alla canzone Selli, come se fosse una terza persona, ma in realtà era lui, che si vergognava a scrivere di lui, ma Selli era lui. Racconta un po' i suoi fallimenti, le sue disavventure, e le parole cucite con una maestria veramente di primo livello, la musica altrettanto. Molto bella per voi Selli. Poi Fiorella Mannoia ve la racconta proprio, l'interprete insuperabile che abbiamo in Italia per voi, Selli.
1: Live, live.

dare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
1: Infoline 335 8001624.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesiotaping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.

Vittoria Pamplona, e noi siamo qua invece a cercare di emozionarvi fino alle ore 22, noi, cioè io, Cesare e il Biondi, siamo in tre, praticamente un trittico, però sono sempre io a Factor Me, come sempre. Allora, torniamo, correva l'anno 1992, quando Max Pezzali, 883, scriveva, non so se l'ha scritta lui o no, comunque hanno ucciso l'uomo ragno, un brano iconico di 883, la voce di Max Pezzali per voi. Emozioni in musica. Ritmo. Non vi addormentate, è vietato. Ritmo. Max Pezzali per voi.

883, hanno ucciso l'uomo ragno, la voce di Max Pezzali. Allora, e adesso cambiamo radicalmente genere e torniamo al 1984. Grandissimo artista britannico pop, sì, di pop, di dance, disco pop. Ha fatto di tutto, grande voce, sto parlando di George Michael. Questo Careless Whispers per voi è un successo, uno dei più grandi successi del grande artista britannico per voi. Adesso sentite che musica, sentite che roba.

Questa canzone che se ne sfuma era la grande Careless Whisper di George Michael, voce indimenticabile. Bravissimo, veramente bella canzone anche musicalmente. Bene, andiamo avanti. Abbiamo parlato di tempi d'oro della disco music, adesso andiamo al 1975, proprio gli albori della disco music. Artista di colore, sto parlando di Jimmy Bo Horn, un grande artista statunitense di disco appunto e di rhythm and blues, perché ha la voce nera. E questo qua è stato un pezzo che chi è che non ha sentito, chi ha, non ha nelle orecchie questo Gimme Some, bellissimo, era del 1975 per voi, travolgente questo ritmo, questa canzone che segnava gli albori della disco music 1975, Jimmy Bo Horn, per voi, Gimme Some.

Bella questa canzone, bellissima, Jimmy Bo Horn, Gimme Soul 1975, come non muoversi a questi ritmi, è eccezionale, veramente bella. Ragazzi, siamo arrivati alla fine della serata, che questa sera io voglio fare due dovuti ringraziamenti e poi vi saluto con la sigla. Voglio ringraziare tutti quelli che fedelmente sono sempre in ascolto di Radio Mugello, in particolare di Emozioni in Musica. Quindi vado con Gigliola, grazie, grazie Michele, Pasquale, ringrazio Lorenzo, Alessandro, ringrazio Emanuele, ringrazio Antonella da Mughidoro e poi ringrazio Matteo, non so, tutti quelli che sono intervenuti e che non sono intervenuti, grazie per il vostro ascolto. Ringrazio Mario, Mario che mi manda la buonanotte adesso, buonanotte anche a te Mario, ciao ciao, saluta tutti e ci sentiamo. Ah, vi voglio ricordare una cosa importante: martedì prossimo Emozioni in Musica non andrà in onda perché io me ne vado un po' in ferie. Probabilmente tornerò il martedì successivo, però vi avviso, voi affezionati ascoltatori, con l'apposito messaggino, e quindi vi avviserò eventualmente il martedì successivo. Poi tornerò in ferie altre due o tre settimane, quindi mi faccio un po' di pausa estiva anch'io. E quindi niente, ci sentiremo il martedì, comunque non mi ricordo, il primo martedì di settembre, non il secondo martedì di settembre praticamente, non il primo. Non l'1 settembre, ma credo che sia a questo punto l'8 settembre. Bene ragazzi, grazie, la più calorosa buonanotte a tutti quanti voi, e sulle note, come solito, della mia sigla, io vi ringrazio ancora e vi auguro la più cordiale buonanotte da Cesare Biondi, Cesare Live per voi, Emozioni in Musica. Alla prossima, ciao e grazie, buonanotte.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
1: Infoline 335 800 1624.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Aperi cena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 22 e 2 minuti.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: l'ultima risorsa a questa terra per rispondere alle leggi del mercato.
1: Hanno provato a far passare per utile la guerra, mascherandola da ragion di Stato.
0: E abbiamo un fiume

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu. Corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti più che da problemi di ordine idrogeologico sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole. Sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
2: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere. Con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
3: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura della Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20:15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21:30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 581 1303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Tutto questo tempo a chiedermi cos'è

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Maseri.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: che tu vedessi me.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
2: In ogni momento della tua giornata
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È l'una e 33 minuti.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, estate in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Et dans l'allée.
1: www.radiomugello.it